0: 안 할래.
1: 안 할래.
2: 저장 완료.
1: 안 할래.
2: 송민이의 손으로.
3: 안 할래 한글 카드다. 뭐든지 자판기에 안 할래 한글 카드를 넣으면. 자. 우와, 안 할래네. 그래, 정음이가 또 하자고 하면 이렇게 대답해야지.
4: 오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오
3: 우우우우우. 너무너무 재밌다. 흥민아, 우리 한 번 더 하자.
0: 어? 응? 안 할래?
3: 난 안 하고 싶어. 안 할래.